0: Evangelio.
1: Teni con chi riflogi sono e tu cata Marco Evangelio.